Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Shine bright like a diamond.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 33 minuti.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Quanti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3, in punto.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 9 6 3.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

tuo brano preferito. Digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su Radio Jukebox. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1 9.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti.

0: 68.
1: La programmazione di Bomb Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8470.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 1 3 0

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Giornata davvero propizia per fare progressi in situazioni critiche che ricevono input per riforme incisive o soluzioni creative. Toro, state compiendo qualche azione birichina, ma voi direte che lo state facendo per amore o per spirito di pace. Gemelli, emotivamente siete giù di corda per problemi di immagine, solvibilità o disordini alimentari. È tempo di rifarsi ad alti ideali. Cancro, Marte e le sue folgori si stanno spostando dai vostri gradi e pian pianino torna la calma. Leone, bel momento per compiere azioni e gesti memorabili cercando di non farsi trasportare dal vento troppo favorevole. Vergine, cercate di superare questo momento con letture fonte di ispirazione come la psicologia e l'astrologia. Bilancia, la dissonanza di Mercurio vi toglie agilità psicologica e morale. Pensate di avere il governo del mondo fra le mani, ma non controllate il Ministero dell'Informazione. Scorpione, tutto scorre nel migliore dei modi, con brio e grazia, a parte qualche crisi di lesa vanità. Sagittario, sognando qualcosa si avvera. Esprimere desideri potrebbe essere pericoloso. Capricorno, potete intervenire positivamente nella vostra situazione sia attraverso azioni dirette che attraverso parole. Vi sentite pienamente realizzati. Acquario, oggi potreste sentirvi leggermente disorientati in ambito lavorativo. Date tempo al tempo e vedrete che presto sarà tutto più chiaro. Pesci, sarà un gioco riuscire a portare a termine tutti i vostri impegni in ambito lavorativo. Sarete pervasi dalla fretta di concludere. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 1 3 5.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8298.
1: C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: aprire.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 9 1 8

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice.

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 7 4 3

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentornati all'ascolto. Se siete alla ricerca di un viaggio che vi porti in un luogo ricco di cultura, di bellezze naturali, di città incantevoli e di un'ospitalità davvero calorosa, il nostro consiglio è Irlanda del Nord, una terra dove il processo di pace dopo anni difficili ha portato a una rinascita economica e culturale che ha reso questa terra davvero speciale. Sentiamo Liz Teal dell'ufficio del turismo nord irlandese. La maggior parte delle persone viene qui attratta dai nostri paesaggi, le coste, le montagne, le tante attività all'aria aperta, ma quando incontrano la gente del posto scoprono anche la nostra cultura, la musica, l'arte e la poesia. Tra le attrazioni più importanti è sicuramente il Titanic Belfast, il museo dedicato alla storia del Titanic, e poi il Giant's Causeway, sito patrimonio mondiale dell'UNESCO, un tratto di costa con oltre 40.000 colonne basaltiche a forma di prisma, e poi la strada costiera di Causeway, che parte da Belfast per circa 120 km lungo la costa e arriva a Derry, Londonderry, città molto vivace che ha mura medievali tra le meglio conservate d'Europa. Si incontrano molti villaggi e ciascuno ha una propria personalità e permette di entrare in contatto con la popolazione locale. E poi c'è Belfast, che è stata riconosciuta città della musica UNESCO nel Regno Unito. Solo Glasgow e Liverpool condividono questo titolo con noi. La musica è ovunque, non solo a Belfast, ma in tutta l'Irlanda del Nord.
3: Northern Ireland.
2: Quanto è importante la musica nella vostra cultura? La musica è una parte fondamentale della nostra identità culturale. Durante l'anno organizziamo molti festival musicali. Quest'anno, dal 2 al 9 agosto, ospitiamo per la prima volta il FLEA Festival, il più importante di musica tradizionale irlandese.
3: E gastronomia.
2: E anche la gastronomia è un punto di forza.
3: Essendo
2: circondati dal mare, abbiamo ottimi prodotti ittici e frutti di mare freschissimi. Inoltre disponiamo di eccellenti prodotti agricoli locali. Le nostre patate sono molto rinomate. Siamo anche famosi per whisky. La distilleria Bushmills, fondata nel 1608, è la più antica distilleria di whisky al mondo, ancora attiva. Vi consigliamo anche di visitare St. George Market di Belfast, soprattutto nel fine settimana. Qui si trovano produttori artigianali locali che fanno degustare i loro prodotti. Ed è un ottimo modo per conoscere la cultura locale attraverso il cibo. Gli abitanti dell'Irlanda del Nord sono molto accoglienti. È corretto dire che avete qualcosa in comune con gli italiani?
3: Yes.
2: Direi di sì. Ci piacciono le cose belle della vita e sappiamo divertirci. L'ospitalità è parte fondamentale della nostra identità e vogliamo che ogni visitatore si senta il benvenuto, sia che soggiorni in una struttura economica, sia in un hotel a 5 stelle.
3: 5 star accommodation.
2: Ed è tutto per oggi. Grazie a Liz Teal, grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: CNR, giornale radio.
3: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicina a quella della madre. Preceduta da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, su X parla di progressi significativi. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Mashri per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, torture, violenze sessuali. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia nonostante il mandato dell'AIA con un volo di Stato. Calcio, mondiali, Spagna avalanga sull'Arabia Saudita 4-0. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran, pari anche tra Uruguay e Capoverde 2-2. L'Egitto supera 3-1 la Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, da Alessandro Cisilin.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
2: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Giornata davvero propizia per fare progressi in situazioni critiche che ricevono input per riforme incisive o soluzioni creative. Toro, state compiendo qualche azione birichina, ma voi direte che lo state facendo per amore o per spirito di pace. Gemelli, emotivamente siete giù di corda per problemi di immagine, solvibilità o disordini alimentari. È tempo di rifarsi ad alti ideali. Cancro. Marte e le sue folgori si stanno spostando dai vostri gradi e pian pianino torna la calma. Leone, bel momento per compiere azioni e gesti memorabili cercando di non farsi trasportare dal vento troppo favorevole. Vergine, cercate di superare questo momento con letture fonte di ispirazione come la psicologia e l'astrologia. Bilancia, la dissonanza di Mercurio vi toglie agilità psicologica e morale. Pensate di avere il governo del mondo fra le mani, ma non controllate il Ministero dell'Informazione. Scorpione, tutto scorre nel migliore dei modi, con brio e grazia, a parte qualche crisi di lesa vanità. Sagittario, sognando qualcosa si avvera. Esprimere desideri potrebbe essere pericoloso. Capricorno, potete intervenire positivamente nella vostra situazione sia attraverso azioni dirette che attraverso parole. Vi sentite pienamente realizzati. Acquario, oggi potreste sentirvi leggermente disorientati in ambito lavorativo. Date tempo al tempo e vedrete che presto sarà tutto più chiaro. Pesci, sarà un gioco riuscire a portare a termine tutti i vostri impegni in ambito lavorativo. Sarete pervasi dalla fretta di concludere. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
1: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Te cuéme, pero te coge.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7422.
2: Barranquilla me da yo.
4: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: CNR, giornale radio.
6: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

brano lo puoi richiedere con il codice 5759. Walking down 29th and Park.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: CNR. Giornale radio.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Laura Supino.
3: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO, dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli. Hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
2: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Forme, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero tre fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di omicidio suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le due figlie. E ora voltiamo pagina e andiamo ai mondiali americani. Lorenzo Villanetti.
4: 4 anni fa in Qatar Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale, per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina, dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: poi un pub in cucina. Modernissimo frigo americano Samsung da 1095 a 640 euro.
1: Stock Az, che prezzi!
0: Via Rivarossa 9 a Piscina.
1: Seguici sui social.
2: Gli affari di Stock Az, che prezzi!
3: ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974, una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 6, 3, 8.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: CNR. Giornale Radio.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Laura Supino.
4: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
3: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Forme, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero tre fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di omicidio suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le due figlie. E ora voltiamo pagina e andiamo ai mondiali americani. Lorenzo Villanetti.
5: 4 anni fa in Qatar Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale, per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: CNR. Giornale radio.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre mezzo milione di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno ottenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Giornata davvero propizia per fare progressi in situazioni critiche che ricevono input per riforme incisive o soluzioni creative. Toro, state compiendo qualche azione birichina, ma voi direte che lo state facendo per amore o per spirito di pace. Gemelli, emotivamente siete giù di corda per problemi di immagine, solvibilità o disordini alimentari. È tempo di rifarsi ad alti ideali. Cancro. Marte e le sue folgori si stanno spostando dai vostri gradi e pian pianino torna la calma. Leone, bel momento per compiere azioni e gesti memorabili cercando di non farsi trasportare dal vento troppo favorevole. Vergine, cercate di superare questo momento con letture fonte di ispirazione come la psicologia e l'astrologia. Bilancia, la dissonanza di Mercurio vi toglie agilità psicologica e morale. Pensate di avere il governo del mondo fra le mani, ma non controllate il Ministero dell'Informazione. Scorpione, tutto scorre nel migliore dei modi, con brio e grazia, a parte qualche crisi di lesa vanità. Sagittario, sognando qualcosa si avvera. Esprimere desideri potrebbe essere pericoloso. Capricorno, potete intervenire positivamente nella vostra situazione sia attraverso azioni dirette che attraverso parole. Vi sentite pienamente realizzati. Acquario, oggi potreste sentirvi leggermente disorientati in ambito lavorativo. Date tempo al tempo e vedrete che presto sarà tutto più chiaro. Pesci, sarà un gioco riuscire a portare a termine tutti i vostri impegni in ambito lavorativo. Sarete pervasi dalla fretta di concludere. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienze e Cultura. Un team internazionale di ricerca ha scoperto che anche i soggetti meno attivi potrebbero scongiurare gli effetti dannosi legati a uno stile di vita sedentario camminando di più nell'arco della giornata. Gli esperti hanno infatti rivelato che una cifra compresa tra i 9.000 e i 10.000 passi al giorno è associata a una riduzione del rischio di contrarre malattie cardiovascolari pari al 21% e del rischio di mortalità per il 39%. A questa conclusione sono giunti dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 70.000 volontari nel Regno Unito. La ricerca è stata pubblicata sul British Journal of Sport Medicine. Un uomo con una grave paralisi indotta dalla sclerosi laterale amiotrofica può parlare grazie al nuovo impianto messo a punto dagli esperti dell'Università della California Davis. Il dispositivo gli ha infatti permesso di formulare più di 183.000 frasi e quasi 2 milioni di parole. I ricercatori sperano che questa esperienza li aiuti a perfezionare la tecnologia e a migliorare la condizione di centinaia di migliaia di pazienti in tutto il mondo. I risultati dello studio sono comparsi di recente su Nature Medicine. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6995.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 1 6 9

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catania

Erbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: CNR. Giornale radio.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre mezzo milione di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno tenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti dalla vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Ridigine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia ridigine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Pronti per iniziare una nuova settimana? Ben ritrovati da Vladi. Ciao a tutti, buongiorno. Mi sono mancato un pochettino. E ditemi di sì, per favore, fatemi sentire anche il vostro buongiorno. Vladi, dove sei nato? A Torino. No, 15/11/89. Da no, così almeno ho ricordato tutto quanto. Insomma, così non manca assolutamente nulla. 393-999-7794, il vostro buongiorno importante.
1: Vladino, buongiorno a tutti. Dale, buongiorno. Caldo, torrido,
0: dai,
1: ma nonostante questo ti ascolto, quindi sì, pensa quanto ti voglio bene.
0: Ma che cosa c'entra?
1: Metto a repentaglio la mia salute con
0: perché?
1: Le cuffie antirumore per ascoltarti. Terribile.
0: Ma tanto, scusami, terribile cosa? Ascoltarmi? Ha detto terribile. No, ha detto terribile. Mi sta ascoltando poi con le cuffie, terribile.

0: Loco loco, buongiorno Nicola, buongiorno. Potete mandare il video a Nicola, per favore? Grazie. No, hanno realizzato un video per Nicola, glielo potete mandare, grazie.
1: Sono come il vitello, sono tonnato.
0: Sì, no,
1: buongiorno Vladino, buongiorno a tutta la femmina di Radio Jukebox, da Gianmarco.
0: No, vabbè, Gianmarco, però non hai scusanti. Allora, sei stato in Puglia, non ti sei fatto sentire per niente, non va bene.
2: Buongiorno Vladi, buon lunedì, buon inizio settimana a voi, tutto Radio Jukebox, a tutti i nostri ascoltatori, ascoltatrici, Tonino, Latrosi, Piana di Gioia Tauro. Oggi 32 gradi.
0: Mamma mia.
2: Tra poco ti manderò delle foto. Fammi... del mare di Gioia Tauro.
0: Non
2: ciao,
0: a dopo. Non il sudore, eh? Non il sudore.

0: Apri fibra insieme ai pinguini tattici nucleari, ragazzi, io sono Radio Jukebox. No, vabbè, spiaggiati. No, no, è arrivata l'immagine proprio.
1: Buongiorno Vladino, buongiorno. Prepariamoci per questa settimana di calore.
0: Sì, ma tu sei in spiaggia, Piero, tu ci stai ascoltando dalla spiaggia. Dove siete?
2: Buongiorno Vladi, buon lunedì a tutti i radioascoltatori, buongiorno. Anche a te. Oggi si sopravvive, Vladi. C'è un caldo proprio da record.
0: Com'è?
2: Sopravviviamo, ciao Vladi.
0: No, allora com'è che fa? Anto fa gallo, però voi forse, ecco, ce l'ho. Cos'è? È napoletano, giusto? Anto fa gallo. È napoletano? È un napoletano, verace, ce l'ho.

0: 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione, e fatemi sentire le vostre voci. Intanto buongiorno da Sanremo, l'immagine di prima era del nostro, di un nostro amico a Sanremo. Buongiorno.
1: Ciao Vladi, buona giornata a tutti.
0: Buongiorno.
1: Vladi, sono Marusca.
0: Ciao Marusca.
1: Ho bisogno di chiederti un piacere grande.
0: Se
1: devo
0: posso
1: usarti.
0: In che senso?
1: Come messaggero.
0: Piccione
1: per
0: viaggiatore.
1: Favore,
0: dimmi.
1: Puoi dire a Samuel di farsi sentire?
0: Perché?
1: È una storia un po' lunga.
0: Adesso se non ti vuole sentire,
1: niente,
0: ci sarà un motivo.
1: Volevo dirgli che gli voglio bene.
0: Marusca.
1: E gli dedico, se possibile, la canzone di Fabrizio Moro, Il senso di ogni cosa.
0: Marusca.
1: Vi mando un bacio a tutti e auguro a tutti ancora una buona giornata. Ciao da Marusca, Coco e Chanel.
0: Allora, Marusca, ciao. Allora, se ma Samuel non ti risponde al telefono? No, perché o è Samuel che ti deve chiamare e tu non puoi chiamarlo? Vabbè. Caro Samuel, se te la senti, chiama Marusca. Se non te la sentissi, mettici al corrente del perché. Sono curioso.

uno con il senso di ogni cosa. Samuel, no, no. Samuel non ci ha fatto sapere nulla. Samuel, Maruska ti sta cercando, fai qualcosa. Oh, però mettici al corrente, se Maruska ti ha fatto qualcosa e non vuoi parlare con lei, noi siamo qui per ascoltarti. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, questa è Radio Jukebox.

0: Carri Messaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: su Radio Jukebox. Voglio andare a salutare Giuliana e Patrizia. Ciao ragazze, ben sintonizzate con noi. Non so quanti messaggi ci sono, una marea di vostri messaggi, grazie veramente a tutto il popolo.
1: Buongiorno e buon lunedì carissimo Vladino.
0: Buongiorno carissimo Massimo.
2: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
2: Ciao, vorrei dedicare una canzone a mio amore Alessandro.
0: Quale?
2: Piccolo grande amore di Claudio Baglioni.
0: E ce l'ascoltiamo subito. Ciao Irene e ciao Alessandro. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox e in tutta Italia sul canale 254 ci potete seguire sempre. Per questo immediatamente andate, se siete a casa, 254, oppure scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.

0: Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore. A salutare Irene e il suo Alessandro. E c'è Patti che scrive: ci sarà una sorpresa. Cosa? Arriverà una ventata d'aria fresca. Non piogge, non piogge assolutamente. 393-999-7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: aria su Radio Jukebox, devo andare a salutare Falbo, è lui che è la richiesta. Merda, un po'. No, vabbè, io continuo a ricevere immagini di amici che sono in spiaggia, tipo la nostra amica Pami, si trova a Borghetto Santo Spirito. Buongiorno, la bella, bella lei. No, allora faccio presente, a Torino molti hanno fatto, non ponte, pontissimo, settimana di vacanza, perché mercoledì a Torino sarà San Giovanni ovunque, però festa patronale, e allora insomma in molti ne hanno approfittato, in tantissimi, perché non c'è traffico.
1: Ciao,
0: non c'è.
1: Sono qui da Montalieri, auguro un buon lunedì, un buon settimana, un buongiorno a tutti, voglio sentire l'ultima di Facela Bella.
0: E l'abbiamo già vista.
1: Grazie. Un bacio grande, grande a tutti. Ciao ciao.
0: Grazie anche a te, un bacione però. È appena andata in onda. Ciao Pami.
2: Forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai.

0: Dobbiamo andare a salutare, fatemi andare a vedere Castellamonte, se non ricordo male, vero? Vai, come si chiama? Simona da Castellamonte, ciao, un bacione, vai!
1: Ciao Vladino, buongiorno. Buon inizio settimana, qui da Maria da Giaveno e dallo staff Castagno che sta lavorando ascoltandoti.
0: Grandi.
1: Saluto anche gli amici della Buffa,
0: sì?
1: Abbiamo finito il weekend con la festa
0: bene.
1: Da noi in paese.
0: Dato bene.
1: E finalmente non ha piovuto giustamente, quindi siamo riusciti a fare una festa come Dio comanda.
0: Bene.
1: E saluto il mio amore Davide, un bacione a tutti, buona giornata. E buon inizio settimana. Maria da Giaveno.
0: Un bacione, ciao Maria.
2: Bradi, buongiornissimo da Gemma, un saluto a te, Marco Alcomi, tutti quanti. Siamo qua tutti coi ventilatori perché fa caldo. E volevo ascoltare il brano Non dovresti di Giusy Ferreri, Francesco Renga, che dovrebbe essere uscito. Mi sembra che è già uscito. O se no, in alternanza, un brano a tua scelta di Francesco Renga. Allora, un bacione grande.
0: Un bacione a te, lo ascolteremo tra pochissimo. Subito dobbiamo andare a salutare la nostra amica, insomma, che ci segue, Cristina, giusto? Sì, L'amore tu di Salda Vinci.

l'amore tu su Radio Jukebox. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione. Devo andare a salutare Luciana che se me potresti dire a Diego che lo amo da impazzire, grazie. Ma certo che sì, arriva Francesco Renga insieme a Giusy Ferreri. Questa è Radio Jukebox.

0: dovrei, non dovresti. Francesco Renga insieme a Giusy Ferreri su Radio Jukebox. Vai, ciao. Ella,
1: ciao Vladino, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi gentilmente vorrei questa canzone dedicarla a mio cugino, sì? Enzo di Alessandria. Ha avuto un brutto incidente, purtroppo non ce l'ha fatta.
0: Mi spiace, l'abbraccio.
1: Se gentilmente mi potresti mettere Irama ovunque sarai. Ti mando un abbraccio, un bacio e saluto tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox dal Paradiso dei Sapori. Ciao!

0: Irama con Ovunque Sarai su Radio Jukebox. Un bacione, un abbraccio alla nostra amica Antonella. Ciao Antonella, vai.
1: Ciao, sono qui da Moncalieri. Visto che Marcella l'hai già messo, sì? Mettimi una di Pupo a piacere tuo. Grazie, ciao.
0: Pronti per cantare con Su di Noi?

0: Vladi ci sono, solo che non lavorando mercoledì, qui oggi hanno tutti fretta. Ecco, se la mia colonna sonora mentre lavoro, comunque domanda agli ascoltatori, ma se Vladi ve l'ha detto miliardi di volte che non gli piace sentire buongiornissimo, voi perché lo dite? Alcuni sono di passaggio, sono nuovi, insomma, vabbè, ci può stare, ma io sono buono, passo soprattutto.
1: Ti saluta tanto il mio ex marito, col quale adesso siamo in buoni rapporti,
0: allora.
1: Pig Mauro, lui si fa chiamare così, però è assolutamente una persona seria, ecco.
0: Bene.
1: Però sì, perché ama il Pink Floyd, quindi Pig Mauro ti saluta. Pig Mauro mi ha detto l'ultima volta di Love Lady e te l'ho detto.
0: Va bene, andiamo invece, tanti auguri, buon compleanno, ci spostiamo su Firenze, al cugino della nostra Manu. Ciao Manu, un bacione enorme, tanti auguri, buon compleanno a tuo cugino. Mi ha detto assomiglia molto a Scialpi. Lo ascoltiamo con Pregherai insieme a

0: pregherei, devo salutare la nostra amica Manu da Firenze e il cugino, tanti auguri, buona giornata, e poi assomiglia anche a Scialpi. Restate con noi, tra poco si torna insieme, questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: CNR, giornale radio.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata. Oggi parliamo di Provvidenzia, la nuova campagna di sensibilizzazione nazionale promossa dalla Fondazione Il Italia, il primo polo italiano per la medicina di precisione. Addio al vecchio approccio uguale per tutti, che spesso si rivela inefficace. La medicina di precisione mappa il nostro genoma per prevenire le malattie prima ancora che inizino e per cucire le terapie su misura per ognuno di noi. Ne parliamo con Laura Leonardis, che è direttore generale della Fondazione Il Italia, alla quale chiedo subito cos'è e di cosa si occupa la Fondazione Il Italia.
4: Sì, allora la Fondazione Il Italia, che è l'alleanza nazionale per la medicina di precisione. Noi siamo una fondazione nata circa 4 anni fa, grazie al PNRR. I nostri pilastri sono i protocolli, le azioni che incidono sulla medicina di precisione: prevenzione, diagnosi e terapie personalizzate.
3: Dottoressa, invece, cosa può dirci della campagna Provvidenzia che avete organizzato?
4: È stata una campagna che abbiamo lanciato alla fine di marzo, definita Provvidenzia proprio per evidenziare la necessità di intervenire molto prima, di guardare molto prima alla persona nella sua unicità, per poter arrivare con largo anticipo all'identificazione non solo di fattori che possono predire con largo anticipo la patologia, ma anche programmare in largo anticipo qual è il percorso di ogni persona, quindi per questo prevenzione personalizzata, in relazione appunto a questi modelli predittivi che oggi ci consegnano appunto di avere per ciascuno di noi il nostro programma di prevenzione. Questo cosa vuol dire? Che dobbiamo avere ognuno di noi un nostro programma personalizzato, e quindi la sanità italiana dovrà costruire un modello che contenga i costi di un programma personalizzato, quindi per ciascuno? Le rispondo sì, nel senso che la prevenzione di precisione prevede che la persona venga messa al centro e, grazie alla sua unicità, che vengano prese in considerazione tutte le caratteristiche che appunto la identificano come persona unica, quindi il profilo molecolare, il profilo biologico, lo stile di vita, il comportamento, l'ambiente in cui quella persona vive. Questo però cosa determina? Che quelle persone possano determinare la stratificazione del rischio di patologia non più su grandi gruppi aggregati con l'elemento aggregante determinato dalla malattia, ma vengono aggregati in sottogruppi di popolazione che sono accomunate per quel dato biologico. Le faccio un esempio: oggi abbiamo tante armi in mano per poter prevenire il largo anticipo e per curare con sempre più metodologie personalizzate. Faccio l'esempio dei tumori femminili legati ad esempio alle mutazioni BRCA 1 e 2, per intenderci un po' il modello che ha aperto un po' la frontiera anche della barriera del silenzio, che sono state appunto attrici come Angelina Jolie, come Bianca Balti. Quindi oggi sappiamo che ci sono dei tumori ereditari che espongono le donne maggiormente più al rischio di tumore al seno e all'ovaio. Quindi questo per noi, per la scienza, è un'informazione importantissima, e quindi queste informazioni, così come tante altre, dovranno sempre più far parte dei protocolli standardizzati di programmi di prevenzione che il cittadino di qualunque regione italiana in qualche modo, ecco, dovrà poter usufruire, quindi, di protocolli in tal senso.
3: Perfetto, la ringrazio. Grazie. Molto, buona giornata.
4: Grazie a lei.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio è irresistibile.

Nai, insieme ad Annalisa con storie brevi richiesta da Dario che ci segue da Grosseto. Buongiorno, sono Rosanna da Lamezia. Puoi fare gli auguri ad Alessio e Teresa che domani si sposano al comune? La mamma gli augura tanta felicità e un mondo di bene. Un abbraccio, ciao Alessio e ciao Teresa. Confettini via Rona 8 Torino. E dentro Rosanna, Gigi D'Alessio è già andato in onda.

0: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Ramazzotti con Ti sposerò perché. Devo salutare sia Francesca che Edo che stanno facendo le prove per il concerto di Eros Ramazzotti, avranno cantato mentre sono in barca e ci stanno ascoltando. Voglio andare a salutare anche Concetta, ciao Concetta, anche perché Jessica e Brando, il figlio Brando insieme a Jessica, hanno ben festeggiato i 10 anni di matrimonio. Poi salutiamo anche il piccolo Giuseppe, un abbraccio a loro. Ciao Concetta, avrà sentito, no, perché poi chiamano, l'ho sentito. Era anche il compleanno di Jessica, 35, ma dai, ma tanti auguri Jessica.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Mi metteresti Il cielo in una stanza di Gino Paoli?
0: Vai,
1: e so che è una canzone che piace anche a te.
0: Sì. Sì,
1: grazie, ciao da Dani.
0: Ciao Dani, pronti per cantarla insieme? 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

0: cielo in una stanza. Che bella, wow.
1: Buongiorno Vladino Bello.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Allora, sono appena tornata da fare la fisioterapia, quindi non so se i miei moda sono già passati.
0: No, non sono ancora passati.
1: Se non sono passati, me li faresti ascoltare con la notte.
0: Va bene.
1: Grazie. Baci baci Angela.

0: Notte su Radio Jukebox, salutiamo la mia Sciura di Milano.
1: Buongiorno, buon caldo a tutti da Beppe.
0: Ciao Beppe.
1: Ciao Vladi. Ciao. Buona giornata a tutti da Beppe. Oggi mi faresti ascoltare Eros Ramazzotti con un attimo di pace. Ciao, ciao, buon lavoro a tutti e buona giornata da Beppe.
0: È bello perché ha sentito che Eros è andato in onda e ha chiesto: mi metti in Modà come un pittore. Ha sentito anche in Modà come insomma che sono andati in onda e allora ha detto: guarda, io le ho chieste oramai tutte, ci provo con gli 883 e come mai. Ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.

0: 393 999 7794. Tra pochissimo si ritorna insieme e tra poco, fatemi vedere, andremo ad accontentare Lori da Catania. Arriverà tra poco Lucio Dalla con L'anno che verrà. Questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Rividine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia rividine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Nata calda a Catania, altro che granite, ci vorrebbe un bagno al mare oggi. E corri, vai, Lori, almeno ci siete voi che ci fate distrarre da questa sofferenza. Metteresti gentilmente l'anno che verrà del grande Lucio Dalla? Grazie e baci a tutta Radio Jukebox. Un abbraccione alla nostra Lori che ci segue da Catania. Sentiamo le vostre voci, chi è con noi? Ciao!
1: Ciao Vladi, buon ciao. Lunedì, come buongiorno. Va? Tutto bene?
0: Bene, tutto a posto.
1: Qui a Roma tutto bene, anche se fa caldissimo. E volevo chiederti se, dimmi, per favore potevi, sì, mettere la canzone di Luca Carboni, Mare Mare.
0: Volentieri.
1: La dedico a te, alla mia famiglia e a tutti i miei amici. Un abbraccio e buon inizio di settimana.
0: Grazie a te, ciao Manu. Salutiamo anche Manu che ci segue da Roma. 393-999-7794. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: parlare su Radio Jukebox. 393 999 7749, e voglio rimare. Però sapere che in tanti, e questo mi fa veramente molto piacere, ci state ascoltando dalle spiagge, grazie, veramente, grazie a tutti quanti voi, grazie a tutti quanti coloro che sono sintonizzati su Jukebox tramite la nostra app ADN Play, tramite la radio, ecco, per questo grazie. Vai, vai, vai, vai, chi è?
1: Buongiorno Vladino, buongiorno popolo di Radio Jukebox, da Enza Yuba.
0: Ciao Enza.
1: Oggi volevo chiederti se mi mandavi la canzone a piacere tuo, dolce, italiana. Sì. Perché oggi io e mio marito festeggiamo 40 anni di matrimonio.
0: Wow, fantastici.
1: Li festeggiamo oggi, purtroppo.
0: Che succede?
1: Mio marito in questo momento lo stanno operando. Spero tutto bene.
0: Dai, andrà benissimo.
1: Niente. Mettimi una bellissima canzone dolce. Ciao Vladimir, buona giornata a tutti da Enza
0: Yuba. Ciao Enza, un bacione grandissimo a te. Anzi, vi dedico la canzone anche alla nostra amica Giovanna. Ciao Giovanna, un bacio. Achille Lauro insieme ad Antonello Venditti con Che tesoro che sei. Un bacione alla nostra Enza, e vai che incrociamo veramente le dita per il marito. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: 59 a 480 euro.
1: Stock Az, che prezzi!
0: Via Rivarossa 9 a Piscina.
1: Seguici sui social.
2: Gli affari di Stock Az, che prezzi!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Scale, Levante ed Elia.
1: Questo era il mio paese su Radio Jukebox.
0: Vai, che da movimento!
1: 393 999 7794. Ciao Vladi, sono Floriana d'Asti, un bacione, mi faresti ascoltare al mio paese? Ma certo che sì. Andiamo invece a Catania da Andrea, che ha richiesto Certe notti di Ligabue. 393 999 7794, scaricate la nostra app.

0: 2 con Certe notti, richiesta da Andrea. 393 999 7794.
1: Ciao, sono Marina da Palermo.
0: Ciao Marina.
1: Voglio far ascoltare a mio marito Martina Ivan, che si trova al lavoro, la canzone di Renato Zero, mentre aspetto che ritorni.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Un abbraccio enorme. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.
2: Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Renato Zero, mentre aspetto che ritorni su Radio Jukebox. 393-999-7794. Numero a vostra disposizione, state con noi, mi raccomando. Dove dovete andare? E scaricate la nostra app ADN Play. Ci guardate e ascoltate sempre.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a €259 fino al 25 giugno. Unieuro.
2: CNR, giornale radio.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato alla RAI l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero, ricoverato in ospedale il padre delle ragazze. Stefano Di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Star con Ti Sento su Radio Jukebox. Un bacione alla nostra Dani da Novara, che è la richiesta che abbiamo cantato a tutti quanti.
1: Buongiorno Bladi, buongiorno mio carissimo pubblico e buongiorno alle vostre famiglie.
0: Buongiorno.
1: Vi saluto a tutti, sono Teresa da Palermo.
0: Ciao Bladi, Teresa,
1: dimmi. Se mi puoi dedicare una canzone a me, a mio marito, a tutti voi, quella di Adriano Celentano, Amore Amore. Se no, se l'ha messa Celentano, metti una canzone a piacere tua e la dedico a mio carissimo pubblico, a mio marito. Sangue mio, che dolce mio marito,
0: mamma mia, poi i tuoi baci, mamma mia. Un bacione a te.

0: Milano con Amore Nore Mix. Ciao Teresa, un bacione alla nostra amica di Palermo.
1: Buongiorno Vladi da Maddi.
0: Buongiorno,
1: certo
0: Maddi.
1: Che ci manchi, tu ci manchi sempre. Buon inizio settimana a tutti.
0: Ma io vi lovo. Mamma mia, tanti baci a voi. Andiamo a salutare Dina, ha richiesto Neck con Unici.

amici, devo salutare Dina da Bisignano. Un bacio a lei. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Anzi, tra pochissimo si canta, è bellissima. No.

www.radioticino.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Francesca Lotta insieme ad Aleandro Baldi, Non amarmi, richiesta da Barbara che ci segue da Livorno. Ciao Barbara. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. L'avete canticchiata questa Non amarmi?
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Fa caldo a Torino.
0: Fa caldissimo.
1: Qui in Calabria, Bovallino, Calabria fa tanto da che è caldo. Sono Sara del Santo.
0: Ciao, anche in Calabria fa caldo, grazie alla nostra Vica. Vai, sentiamo. Ciao.
2: In questo inverno sotto zero, come un film in bianco e nero, se mi innamoro,
0: ricchi e poveri,
2: metto un maglione e vado fuori, col pennello e coi colori, e lo coloro. E poi ti porto dove vuoi tu, un po' più in alto, un po' più su, dove nessuno ci troverà, su nell'immensità. Se mi innamoro, se mi innamoro, se mi innamoro sarà di te.
0: Bravo, bravo, bravo.

0: Francesco Gabbani era Summer Funk su Radio Jukebox.
1: Buongiorno Vladino da Giulia Daviella, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione con Vladi su Jukebox. Devo andare a salutare Mauro che scrive: mi faresti ascoltare Raff con due? Grazie, buona giornata. Siete con Vladi, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

prosciutto con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

calma metafisica la richiesta, Lorenza. Ciao, sono Silvia e ti seguo da Novara, mi faresti ascoltare Rob insieme a Finlay con Zero Drama? Devo andare a salutare anche il nostro amico Diego da Trento. Niente bicicletta oggi, Diego? Nulla?

Era Rob insieme ai Philly, Zero Drama su Radio Jukebox. 393-999-7794, una voce fantastica, quella di Sienna Spyro.

0: Elena Spyro con Material Lover su Radio Jukebox, da Il Diavolo Veste Prada. Vai, ciao.
1: Vladi.
0: Sì, ciao.
1: Vorrei richiederti la canzone degli Aha.
0: Quale?
1: The Living.
0: Sì. Dei Likes.
1: The Night.
0: 007.
1: Colonna sonora degli del film 007.
0: Ce l'ascoltiamo subito, ciao Walter. 393 999 7794.

Erano gli Aha con noi su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare l'amico Walter, ciao. Restate con noi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974.

0: Biagio Antonacci, questa era You and Me sulla Biagio Box. Io non so stare al mondo senza te. 393 999 7794. Guarda Tonino chi ci ha inviato le fotografie bellissime.
1: Allora, buongiorno, grazie Tonino.
0: Grande.
1: Promessa mantenuta.
0: Eh sì, vedo.
1: Vedere il mare di Gioia Tauro.
0: Ma non c'è nessuno.
1: Ti ho inviato le foto. E se mi fa ascoltare la rosa blu di Zarrillo.
0: Volentieri.
1: E la dedichiamo sempre a tutti voi della DJ Box e a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ciao ciao, Tonino da Gioia Tauro. Ciao a tutti.
0: Ciao Tonino, mi state facendo venire una voglia di mare, mamma mia. Anche perché voi state continuando ad inviare immagini, fotografie, bellissimo.

Michele Zarrillo con Una Rosa Blu su Radio Jukebox. Insomma, c'è la richiesta di Alberto che se potresti mettere Fragole di Rosvilla insieme ad Achille Lauro. Certo che sì, ma andiamo ad accontentare anche Rita che ci segue da Palermo. Ciao Alberto e ciao Rita.

0: e anche l'amico Alberto che l'ha richiesta. 393 999 7794. Buongiorno,
1: oggi ci fai ascoltare la canzone di Gianni Bella,
0: Quale?
1: Si può morire dentro.
0: Che bello.
1: Grazie, buon lunedì a tutti da Savino.
0: Ciao Savino.

Era il 1985 con Gianni Bella, Non si può morire dentro, su Radio Jukebox. Ciao Savino e un bacione a Silvia. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Dove siete? Cosa fate? E con chi siete? Intanto questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Jukebox. Pensiamoci prima di farlo. No, veramente, insomma, ti sporchi, ti macchi. No, succede quello. Devo andare a salutare Massimo. Massimo, ciao. Non riusciamo a parlare. Probabilmente il suo telefono dove si trova non prende bene. Per questo arriviamo solamente. Ciao, sono Massimo. Poi scompare. Per questo, ciao Massimo, manda un messaggio. Ecco, registra un messaggio vocale e probabilmente sarai più fortunato. Non lo so.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Buon inizio di settimana a te, a tutto lo staff e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
1: Stamattina vorrei ascoltare gentilmente la canzone di Ultimo.
0: Sì.
1: Mi sembra che è il giorno che aspettavo. Dovrebbe essere
0: il giorno
1: questa,
0: che aspettavo, giusto?
1: Forse.
0: Giusto.
1: Se no ne metti un'altra. Ok,
0: va bene,
1: grazie.
0: Ce l'ascoltiamo subito.
1: Buona giornata.
0: Grazie anche a te. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Il giorno che aspettavo con ultimo su Radio Jukebox.
1: Buongiorno Brali, sono Lia.
0: Ciao, volevo
1: fare gli auguri a mio marito Stefano, un grosso bacione, sì, che lo amo tanto, che ieri è stato il suo compleanno,
0: 5
1: anni, e le dichiamo ti amo di Tozzi.
0: Va bene.
1: E poi saluto gli ascoltatori e la mia amica Katiuscia, che li volevo tantissimo bene, e saluto anche Ignazio delle Due Magnolie di Mappano, che domenica saremo lì per il nostro anniversario, 11 anni di matrimonio.
0: Wow, grande, bello. E allora, però, intanto tanti auguri al tuo Stefano. Ti amo, Umberto Tozzi, questa è Radio Jukebox.

Rossi con Ti Amo su Radio Jukebox per la nostra Lia. Un bacione a lei. 393 999 7794, state lì con noi, tra pochissimo si torna insieme. Ma che messaggio. Ciao Vladi, sono Cristina di Torino, vorrei dedicare un ragazzo favoloso, unico, speciale, spettacolare, tutto così ha scritto, insomma, la canzone di Marco Mengoni, Due vite. Ciao da Cristina, grazie. La canzone è dedicata tutta quanta per Marco, da parte di Cristina per Marco, ma arriverà tra pochissimo. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento: la focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto, ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà, una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Mengoni con Due vite su Jukebox. Allora, ci sono una marea di messaggi, devo andare a salutare Simone che oggi compie gli anni, perché sono tanti, insomma, auguri, buon compleanno a Simone. E c'è anche Luca della 399, oggi il suo compleanno, compie ben 36 anni, auguri da mamma, papà e Andrea. Max Pezzali l'abbiamo già messo, augurissimi Luca, ti vogliamo un mondo di bene, insomma, tanti auguri anche da parte nostra, ciao, tanti auguri a te. Tanti auguri a te.
1: Ciao Vladi, buongiorno. Ciao a tutti, buon inizio settimana. Sono
0: buongiorno
1: sempre io, Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo.
1: E mi faresti ascoltare Zero Drama di Rob con i Finlay? Grazie mille.
0: È andata in onda. Arriva Irene Grandi, buon compleanno. Tanti auguri sia a Luca che a Simone. Buon compleanno, ragazzi. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Irene Grandi, buon compleanno. Buon compleanno a Simone, buon compleanno anche a Luca.
1: Good morning, Jukebox. Ciao Martino, come stai?
0: Bene, anche se.
1: Sono contento, porta pazienza, ma
0: vacanza.
1: Sono proprio riuscito questa settimana, certo. Un po' intensa.
0: È rispiaggia, ovvio.
1: Senti, mi puoi far ascoltare cortesemente di Adele, Samuele Q, la dedico a un amico che purtroppo ieri è mancato.
0: Mi spiace.
1: Era anche mister, ha fatto il mister di calcio, è nato di calcio di mio figlio. E un saluto alla famiglia. Ciao Gigi. Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Boombox, i miei colleghi e a tutti coloro che sono. E mi raccomando, facciamo i bravi.
0: Ciao. Bene, e tu invece? La prossima volta trova un posto dove non si senta tutto questo rumore d'acqua, era in spiaggia, giusto?

0: Dale con noi su Jukebox. Dobbiamo salutare l'amico Gianmarco. Ciao Gianmarco. 393 999 7794, sentiamo voi.
1: Ciao Gabi, ciao. Buongiorno a tutti, proprio di box, sono Fabio, come stai?
0: Ciao Fabio, bene.
1: È stato bene il weekend?
0: Sì, sì.
1: Buon
0: sì.
1: insegnato a tutti, buon inizio settimana. Mi trovo in palestra, ti ascolto come sempre con la nostra, anzi con la tua applicazione.
0: Bene.
1: Di Radio Box, mi raccomando, scaricatela se ancora non ti è scaricata.
0: Vai.
1: Mi faresti ascoltare Jenny Dudi con Fichi Fichi?
0: Ci stai.
1: Fichi, dico a te, tutto proprio di box, mia figlia Martina e Maurizio Silvana. Ciao a tutti, a dopo la Fichi Silvana, grazie.
0: Dai che ce l'ascoltiamo subito. Restate con noi subito dopo la pausa, l'informazione. Torniamo tra qualche istante, rimanete con noi, questa Radio Jukebox. Poi, ehi, ci stai Fichi Fichi con me? Facciamo Fichi Fichi insieme.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai, vai, vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: CNR, giornale radio.
5: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: minuti con Fichi Fichi. Era il 1986, l'estate. Sapete che di questa canzone ne ho fatto anche una versione? Un po' di anni fa, periodo suonerie, però anch'io ho cantato il Fichi Fichi. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione. L'ho fatta insieme ad una ragazza che adesso non ricordo nemmeno il nome di questa ragazza, bravissima modella, bellissima. Sentiamo voi. Ciao
1: Vlad, buongiorno. Ciao.
0: Buongiorno
1: a tutti, buon inizio settimana.
0: Grazie.
1: Vlad, oggi vorrei ascoltare e dedicare a tutti quanti,
0: sì?
1: Un pezzo di Take That, Everything Change. Mando un abbraccione immenso a mia moglie Angelica. Ciao a tutti. Tony da Chivasso. Ciao
0: Tony, ce l'ascoltiamo subito i Take That. Vado anche a mandare un bacione enorme ad Anna. Ciao Anna.

Take That, mamma mia, è il momento delle mie amiche, il momento adolescenziale, quello che tornano indietro negli anni e ricordano. C'è Anna che mi ha detto: mandami un bacio ogni tanto, questi sono per Anna, e saluto la mia amica Anna.

0: Un grande amore su Radio Jukebox. Sentiamo voi. Ciao.
1: Ciao Vladi, sono Procida.
0: Ciao.
1: Dei Cattivi di Bussoleno.
0: Cattivissimi.
1: Ci fai ascoltare La Bottega dell'Arte con il brano Come due bambini.
0: Non fa parte.
1: Ciao Vladi, ciao dei Cattivi di Bussoleno, ciao.
0: E diventate buoni a Bussoleno, dai. Ciao Radio Jukebox, siamo le sisters Viviana e Carmela. Vorremmo dedicare una canzone a due esemplari rari della fauna maschile, Samuele e Vincenzo. La dedica è fatta con affetto, lo stesso affetto che si prova quando si pesta un Lego a

mia. Vabbè ragazzi, che bella canzone, è bellissima. Però io faccio anche i complimenti alle due amiche per l'originalità del messaggio. Sia come si chiamavano, Viviana e Carmela. Grandi, grandi. State con noi, questa è Radio Jukebox.

Luca Macarena, richiesta da Francesca. Vladi, sono Sara, volevo chiederti se potevi salutare i miei due gioielli Nicolas ed Enea. Volevo dedicare loro la canzone A modo tuo di Elisa e salutare mio marito Andrea per ringraziarlo di tutto quello che fa per noi e per lei o lui che arriverà a gennaio. Wow. Ciao Sara, ciao Nicolas, ciao Enea e ciao Andrea. Questa è Radio Jukebox, un po' famiglia siamo.

0: Elisa con A Modo Tuo su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ciao Vladi, come stai? Spero tutto bene.
0: Bene, bene.
1: Io dai, sto andando a casa, quindi va molto bene.
0: Già finito di lavorare?
1: Poi con questo caldo, insomma, fa piacere andare al refrigerio. Niente, volevo chiederti se mi mettevi la canzone Have You Ever Seen the Rain, perché sì, la adoro. E niente, saluto tutta la Camster Ristorazione di Luserna San Giovanni e ti mando un grosso, grosso, grosso bacione. Ciao Vladi, patti!

0: Ross Stewart con noi su Radio Jukebox. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4.
1: Ma buon pomeriggio carissimo Vladino.
0: Ciao.
1: Sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Tutto bene? Passato bene. Un bel weekend soleggiato. Hai sentito che caldo?
0: Sì.
1: È esagerato. Io l'ho passato su in montagna Gressone, quindi
0: bravo.
1: Me la sono anche un po' goduta. Oggi per favore mi puoi far ascoltare la canzone di Luca Barbarossa?
0: Sì.
1: Con Portami a Ballare. Mi piace tantissimo e la dico, tutta mia mamma e alle mamme del mondo. Ok? Ti saluto, ci sentiamo domani e buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, ciao Massimo. Questa è Radio Jukebox.
2: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

Sa con Portami a ballare su Radio Jukebox. È bella per tutte quante le mamme. Un bacione a loro. 393 999 7794 e un'altra ora se ne va. Ah no, vabbè, se n'è andata.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Ridigine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Mancino con Due Destini su Radio Jukebox. 393 999 7794, soddisfiamo la vostra voglia di musica. In questo caso dobbiamo andare a salutare la nostra amica Stefania. Ciao Stefi, vai.
1: Buongiorno mio caro Bladi, come
0: sentila,
1: stai?
0: Bene.
1: Fa caldo lì in quel di Torino?
0: Fa
1: qui a Reggio si muore di caldo.
0: Fa molto
1: senti
0: caldo.
1: Mi mandi per favore tu cosa fai stasera?
0: Sì.
1: Di Noemi e Vito Salamanca, per favore, mando un abbraccio forte a tutti quanti, in particolare alle persone che mi vogliono bene. Poi saluto il mio nipotino Pietro Tommaso, amore della mia vita,
0: amore.
1: Poi saluto il mio compagno Lorenzo, mia sorella Roberta, tutte le persone che mi vogliono bene, a te Blati con un bacione grosso. Mua! Buona giornata, buon pranzo a tutti dalla mitica Cetti. Ciao,
0: una fame mia cara Cetti da Reggio Calabria.

dimmi tu cosa fai questa sera. Io mi metto al corrente, in modo particolare gli amici della Calabria. Questa sera ci vediamo su Telespazio a partire dalle ore 21, sì, canale 16 in Calabria. No, no, insomma, la domanda, tu cosa fai questa sera? Io stasera sarò su Telespazio.

0: Arabia Dean. Quanto mi piace, so easy. Bellissima.
1: Mamma mia. No, Mattia, ciao. No, no, io incrociamo le dita, in bocca al lupo, mi raccomando, Mattia, alla grande. Andrà benissimo, Mattia, le prese con gli esami di terza media. Come passa il tempo? Ciao Marco, ciao Sara. Terza media, ma sicuro terza media? C'è scritto. No, passa velocemente il tempo. Ciao Marco, Mattia, vai alla grande. State con noi, questa è Radio Jukebox.
2: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Tutto per tutti. A prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Bresh con Dadio su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a disposizione. Scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.
1: Ciao Vladi, buon pomeriggio. Ciao. Saluto tutto il popolo di Jukebox in ascolto, sono Francesco.
0: Ciao Francesco.
1: Oggi Vladi, volevo chiederti se mi faresti ascoltare la canzone di Anna Mena, Mezzanotte.
0: Sì, volentieri.
1: La dedico a te, saluto Marco Acomen e Marina Paolo da Rivalta e ti auguro un buon lavoro, un buon pomeriggio.

0: Amo Francesco, ciao.
1: Vladino, non dimmi. Posso guardare quello su Telespazio, perché sono se sto a guardare quello poi Vladino da prima antenna mi sta cazzina subito. Non guardo, mi spiace, scusa.
0: No, mi puoi guardare ugualmente, sono sempre io e sempre una mia trasmissione. Su prima antenna in Piemonte, qui al nord Italia, tutte le mattine dalle 7 alle 9, in Calabria, insomma, su Telespazio e anche su tante altre televisioni, ovviamente con un altro, insomma, anche format completamente diverso. Ho un'allucinazione. Radio Ricordi, l'arcobaleno.

0: Chiaga con Che fastidio su Jukebox.
1: Devo salutare Francesca e il messaggio di Francesca mi piace veramente tanto, che scrive così, e anche perché sto pensando a una cosa che ho visto con i miei occhi, che non è che mi sia piaciuta moltissimo. Volevo salutare tutte le categorie di baristi, camerieri, cuochi, pizzaioli, eccetera eccetera, che con questo caldo affrontano la giornata con il sorriso per servirvi sempre con gentilezza. Un abbraccio a tutti e forza e coraggio. Vladio, a te un abbraccio forte forte, che ci tieni sempre compagnia. Francesca, metti quello che vuoi, arriva now. Però stavo pensando, mi sono ritrovato, ho vissuto, ecco, vabbè, lo dico dopo. No, hanno dovuto sparecchiare tutto in un posto. Prima avevano chiesto, voglio stare fuori, poi facevo troppo caldo.

0: 393 999 7794. Ogni tanto bisogna ballare. Certo, restate con noi. Voi siete in spiaggia? Allora, c'è qualcuno in spiaggia? Oltre quelli che so già, che ho visto, che ho un po' spiato. Vabbè, spiato, mi inviano delle foto, non è proprio spiare. No, me l'hanno inviate loro, io c'entro nulla. Voi mandatele però. No, no, fatemi vedere.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.

State con Superman su Radio Jukebox. Devo salutare Carmela D'Acri. Ciao Carmela, un abbraccio. C'è Milena che scrive: in questo momento mi piacerebbe molto ascoltare Il debito di Nate. Grazie. Ciao Milena. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

partita. Siamo spettatori, solo chiacchiere da bar, vattene da qua, dicono. L'amore per la musica, l'odore che ho sulla mia felpa, realizzare che poi se ne va, rateizzare un debito che non si ferma. Non volevo esserne schiavo. L'amore può portare allo schianto, sì, ma è qualcosa per cui rischiamo. L'amore per la musica, l'odore che ho sulla mia pelle, realizzare che poi se ne va, rateizzare un debito che ancora cresce. Non volevo esserne schiavo.

C'è la sensazione di non avere più scampo, ma è una bugia, tu prova solo a rimanere un istante. Quella voglia di evadere che ti porta ad accettare anche chi usa la forza per invaderti. Chiediti tu chi vuoi diventare tra le storie inventate. Imprenditori ricchi in TV mi parlano di salute mentale, continuano a aumentare, figli da alimentare, ma non sogni neanche più, soltanto di raddoppiare le

L'amore per la musica, l'odore che ha sulla mia felpa, realizzare che poi se ne va, rateizzare un debito che non si ferma, non volevo esserne schiavo, non volevo esserne

0: Granaite con il debito su Radio Jukebox, richiesta da Milena. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Ciao Vladi, come va?
0: Bene.
1: Sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Questa mattina mi piacerebbe sentire la canzone Dove si balla di D'Argento Amico.
0: Volentieri.
1: Un caro saluto a te, a tutto Radio Jukebox e a tutti gli ascoltatori.
0: Eccola in arrivo, 393 999

0: Dalla su Radio Jukebox, ovviamente con noi.
1: Luigi DJ di Barletta, vorrei ascoltare una bellissima canzone di Riccardo Cocciante.
0: Quale?
1: Che
0: quale?
1: Siamo insieme ci sarà, perché volevo scoprirlo stasera. Dedichiamo moglie Federica, la figlia Alezia, la bellissima mamma Katia, fratello Checco DJ.
0: E noi pronti ad ascoltarla e anche a cantarla. 3939997794, vi ricordo che di notte su Jukebox TV c'è la replica, da partire dalle ore 22 su Jukebox TV potete stare con noi e riseguire la puntata.

Francesca Michelin con Strega Comanda su Radio Jukebox 393 999 7794. Grazie, perché l'avete memorizzato. Sì. Anzi, dobbiamo andare a Palermo perché c'è il nostro Francuzzo che vuole ascoltare Phil Collins con Another Day in Paradise. Bellissima questa canzone. Ne approfitto anche per salutare Aldo da Pistoia. Ciao Aldo, e anche Sergio che è sempre lì con noi. 393 999 7794. Un bacione anche a Silvana. Ciao Silvana, grazie. Ma quando ci vediamo noi? Che senso? Mi manchi. Questa è Radio Jukebox. No, metto al corrente la nostra amica Andreina, che sul 16 solamente in Calabria mi possono vedere.

con Another Day in Paradise. Sono Deo Jukebox, la richiesta Franco che ci segue da Palermo. Ciao Vladino, buon squaglia pomeriggio. E allora,

Don't Riprendere. Mi faresti ascoltare Twist My Sobriety di Tanita Tikaram. Un caloroso saluto, tra virgolettato anche, a Franci con il suo papà. Un saluto ad Alessandro e un bacione a te. Questo è il messaggio che arriva da parte di Marina da Rivalta. Senza Paolo e senza la mamma è completamente sola, però ti ascoltano e salutano, sicuro? Abbiamo bisogno delle prove, non possiamo così sulla parola.

1988, tentativi Kramatwist, My Sobriety, Sodio Jukebox, bellissima. Saluto Marina da Rivalta e saluto anche la sala d'attesa che è piena di pazienti. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Devo andare a salutare, dov'è che ho perso il messaggio del nostro, credo sia il nostro amico Claudio, giusto, che ha richiesto i Modern Talking. No, credo, ho perso il messaggio, ce ne sono veramente tantissimi. 393 999 7794, preparatevi anche con i saluti, è arrivato il momento, è arrivato il momento.

0: siamo giunti al termine. Piacciono le note del Talking. Piacciono. Potreste salutare, vero? Adesso il messaggio vocale, registrate, insomma, salvate. Intanto voi salvate il nostro numero nella vostra rubrica, mi raccomando, fatelo immediatamente se non l'avete mai fatto, se è la prima volta. Siete fermati su Jukebox perché c'era una canzone che vi piace. Ecco, sappiate che domani dalle 10 alle 15 io torno con voi. Dalle 10 alle 15.
1: Adesso in questo momento tu da a poco se ne va e non mi fai suonare la mia musica, non sei se già suonato.
0: Aspetta un attimo. Sì, vado via perché ho finito. Ero in diretta dalle 10 e sono giunto alla fine.
2: Ciao a tutti, a domani da Gianmarco. Ciao Vladino.
0: Gianmarco, ma ti hanno messo in punizione perché sei stato via, tutti questi rumori di sottofondo ti accompagnano.
3: Ciao Vladi, a domani, Marina da Rivalta. E i pazienti nella sala d'attesa, che per privacy non ti posso far salutare, ma ti stanno ascoltando tutti. Ciao, allora, a domani.
0: Cari pazienti in sala d'attesa, registrate il nostro numero 393-999-7794 e salutate anche voi i pazienti.
2: Ciao Vladino, a domani.
0: Vedi, ma sono sveglio, credevo stessero facendo.
4: Ciao, grazie della diretta. Ciao.
0: Guardate, io credevo stessero facendo la pennichella pomeridiana.
1: Lo so, Gioia, che tu se ne va, è arrivato il momento, ma io non stavo a casa.
0: Ah, ho capito. No, ho capito. Devo andare a salutare anche Roby. C'è Roby che dobbiamo andare a salutare. E non stava a casa. C'è Lori da Catania che scrive: ciao Vladino, a domani. Tu non mi fai mai sentire la tua voce. Io voglio sentire la voce di Lori da Catania.
2: Ciao Vladi, a domani, buon pomeriggio.
0: Allora, volevo sentire la voce di Lori da Catania, non quella di Beppe con tutti i rumori di sottofondo. Probabilmente si trova in spiaggia, adesso non lo so dove fosse.
5: Ciao Vladi, a domani, buon pomeriggio. Francesco da Rivalta.
0: Grazie anche al nostro amico Francesco. Ragazzi, ci troviamo domani alle 10, mi raccomando. Non mi sgridate, insomma, ogni tanto mi sento un po' vittima. Ecco,
1: ciao Vladino, un bacio. Ciao Vladino, un bacio.
0: Non mi piace questo bacio, mi piace veramente tanto. Sentiamo domani, sempre qui su Jukebox. Mi raccomando. Ah, per gli amici della Calabria, questa sera ci vediamo su Telespazio.
6: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 4 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.

Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e Aixam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 7 3 0

0: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Az! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
1: Seguici sui social.
2: Gli affari di Stock Az. Che prezzi!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: CNR, giornale radio.
2: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi, apriamo con una notizia appena giunta. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama la volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni del referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia è diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.

mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: C'è un mondo di offerte, clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0630.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, tre familiari. Laura Supino.
3: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
2: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer. Nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli due anni dal suo ingresso, dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio, al debutto da titolare Yamal segna e apre le marcature di Spagna Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei quattro gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda fresca di terza stella cucita sul petto che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16:59. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a €549 fino al 25 giugno. Unieuro.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Il governatore della Banca d'Italia, Panetta, lancia l'allarme: l'Europa si deve svegliare.
5: Ricorda ancora una volta come ormai viviamo in un momento geopolitico in cui l'Europa è sfidata da vecchie alleanze come quella dell'America, che cominciano, diciamo, a non essere così scontate, e sfide di altri attori geopolitici come appunto può essere Putin o la Cina da un punto di vista economico. Ebbene, per Panetta non bisogna perdere tempo, bisogna andare dritti come un treno a completare l'architettura europea, e individua anche, diciamo, tre punti fondamentali che dovrebbero portare l'Europa ad avere un'autonomia strategica ed operativa molto molto più pronunciata rispetto a quella di oggi. Il primo è fare degli investimenti in alcuni settori comuni come la difesa e la tecnologia per recuperare il tempo perduto. Il secondo punto è quello di andare avanti nell'unione dei mercati, cioè nel fatto che ci possa essere un mercato davvero unico e soprattutto da un punto di vista finanziario avere un'integrazione completa del mercato dei capitali e dei risparmi, appunto per far sì che poi i risparmi europei possano andare in investimenti nelle aziende europee, non le aziende americane come succede adesso. Infine poi bisogna completare il progetto dell'euro digitale, bisogna dare all'euro quindi una dimensione nuova digitale che possa far sì che come moneta possa davvero sfidare il dollaro e le altre valute appunto nell'egemonia monetaria.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: lo puoi richiedere con il codice 8309.
1: Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: CNR, giornale radio.
3: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'altro candidato, Giancarlo Abete. Malagò succede a Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Sentiamo la proclamazione e le prime parole del neo presidente.
4: Proclamo eletto il presidente federale Giovanni Malagò.
5: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
3: Prima di restare nel calcio con i mondiali ci occupiamo della nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Schwarzer, squalificato in carriera due volte per doping nel 2012 e 2016, stavolta non ha intenzione di affrontare un nuovo calvario giudiziario, pur proclamandosi innocente, ha sottolineato poco fa in conferenza stampa.
6: Io sono innocente. Io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
3: Schwarzer ha annunciato che chiederà comunque le controanalisi, a patto che venga esaminato un campione di urina del primo controllo in possesso del suo allenatore Sandro Donati. Siamo ai mondiali con la fase a gironi che tra la sera e la notte italiana propone altre quattro partite: Argentina, Austria, Francia, Iraq, Giordania, Algeria e Norvegia, Senegal. Intanto Vincenzo Montella, nonostante le due sconfitte costate l'eliminazione dal mondiale, incassa la fiducia della Federcalcio turca. Questo non è un club, dice il presidente, e sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice QR.

0: americano Samsung. 3 mesi di garanzia da 899 a 450 euro. Da rimanere di ghiaccio.
1: Stock Az, che prezzi!
0: Via Rivarossa 9 a Piscina.
1: Seguici sui social. Gli affari di Stock Az, che prezzi!
2: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 8 4 3.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: CNR, giornale radio.
3: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68% dei voti contro il 29% dell'unico rivale, Giancarlo Abete. Con un discorso alla stampa in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista Britannico e da primo ministro. Starmer è stato travolto dall'impopolarità anche all'interno del Labour. Si apre la volata all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ha già avanzato la sua candidatura. 10 anni fa, il 23 giugno 2016, il referendum sulla Brexit. Trasferiti in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dopo la loro scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. È tutto da Nicola De Muro.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 19 88 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: capitano lo puoi richiedere con il codice 3, 2, 4, 8.
1: The party don't start till I walk in.
2: Don't

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: CNR, giornale radio.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
3: L'economia.
2: La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%. In particolare, l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori, imprenditori dicendo vadano dove vogliono. Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0, 5, 6, 3,

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: CNR, giornale radio.
4: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3531.

0: chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento: la focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto, ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà, una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Lo puoi richiedere con il codice 7, 2, 8.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Hey Fonzie.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.

0: tuo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 8, 7, 3.
1: Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri, eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: poi un pub in cucina. Modernissimo frigo americano Samsung da 1095 a 640 euro.
1: Stock Az, che prezzi!
0: Via Rivarossa 9 a Piscina.
1: Seguici sui social. Che prezzi!

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 5, 3.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 3 9 6.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 2 6

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 2 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5151.
2: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non far

solo il buono che ho imparato a crescere, errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5058.
1: Negli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante. Nei sogni di una donna, la bellezza irriverente. Un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente. L'avesse preso prima, non ne avrebbe fatto niente. Un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo. Qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno. Da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza sola.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Choose and Listen Clear Now, baby. Yeah, yeah, 'cause it begins like.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 6, 5, 8.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

'Cause I will leave the light on.

jukebox. Ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 5 1 3

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

me feel like nobody else make me feel like nobody else make me feel like. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 5 7.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Ok, puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Oye, ¿cómo va?

0: Milano lo puoi richiedere con il codice 6974.
1: Doveva ancora mattina, l'alba è una scusa ridicola.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 e 29 minuti.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
2: Radio Jukebox. No matter what.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8402.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:59.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 3 7 4